0: Thanks for joining us for today's edition of Mattinata Musicale, a presentation of the Associazione Regionale Abruzzese Delco. I also want to say thank you to our wonderful sponsors who make this program possible. Please join me, Melissa Canava Marino, next Sunday morning, same time, same station, for another tour of the Italian musical world. Now stay tuned for the Italian American Herald on the air, which follows. Grazie per averci seguito oggi. Qui su Mattinata Musicale, una presentazione dell'Associazione Regionale Abruzzese Delco. Grazie anche ai nostri sponsors per il loro sostegno. Ci sentiamo il prossimo weekend, sempre alla stessa ora, sempre sulla stessa frequenza. Rimanete ora in ascolto per The Italian American Herald on the air which follows.
1: Buona giornata a tutti e buon proseguimento.

0: The preceding program was pre-recorded at an earlier date.
1: For the best Italian radio, entertainment, and information, it's Radio Italian Style, only on 1450 WILM.
2: 1950, Dallalo has been bringing family and friends to the table with uncompromising quality and taste. Generation after generation, Dallalo helps turn meals into memories with their selection of gourmet Italian foods. Dallalo uses only fresh, high-quality ingredients and authentic recipes. They maintain the same quality standards and commitment to every product for which the Dallalo brand has come to be known, including artisan Italian pasta, DOP San Marzano tomatoes, pizza night ingredients, potato gnocchi, and biscotti. Look for Dallalo quality food products at your local grocery store or shop online at Dallalo.com.
3: Salve e benvenuti. Welcome to the Italian American Herald on the air. I'm Benny Pinella, and today's program will begin right after this message from our great sponsor, Wilmington University.
4: Do you have a dream you want to chase? A career goal waiting to be achieved?
5: At Wilmington University, your dream is our mission. Visit wilmu.edu to start your journey today.
6: Cari ascoltatori, I'm Nick Alessandrini, back for another edition of the Italian American Herald on the air, presented as always by our great sponsors and friends at Wilmington University. Well, this morning our program will be dedicated to La Festa della Repubblica, or in English, Italian Republic Day, which is celebrated every year here on June 2nd. It commemorates the date back in 1946 when Italians voted in favor of abolishing the monarchy and becoming a republic. As we do from time to time, today we are going to feature a documentary in Italian about this Italian commemoration. It will actually be done in a slow Italian, which we hope will make it possible for those listeners just learning Italian to have a good understanding. For our listeners who don't understand Italian, maybe fully or partially, we hope you can enjoy the beauty of our heritage language. It is truly going to be a fun one here this morning. Buon ascolto.
7: Il 2 giugno in Italia si celebra la Festa della Repubblica, un giorno festivo in cui scuole e uffici restano chiusi. Ma perché proprio il 2 giugno? Bisogna fare un passo indietro nella storia. Ciao, sono Valeria, sono un'insegnante di italiano per stranieri. Ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito di questa lezione. Iniziamo! Quando l'Italia fu unificata nel 1861, era una monarchia. A guidarla era la famiglia Savoia, una dinastia nobile con radici in Piemonte. Da allora, e per quasi 90 anni, il nostro paese fu governato da un re insieme a un parlamento. I re d'Italia furono quattro: Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III e infine Umberto II, che salì al trono solo per un mese, nel 1946, e per questo è ricordato come il Re di Maggio. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Casa Savoia non era più molto amata dagli italiani, soprattutto perché per oltre 20 anni aveva lasciato agire e sostenuto il regime fascista, senza opporsi alla dittatura di Mussolini. Così l'Italia si trovò a un bivio. Il 2 e 3 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica tramite un referendum. Questo referendum fu il primo a svolgersi con suffragio universale in Italia. Per la prima volta in Italia poterono partecipare anche le donne a una consultazione politica nazionale. Fu un grande passo verso una democrazia più moderna e inclusiva. Per rendere immediatamente riconoscibili le due opzioni sulla scheda del referendum, vennero utilizzati due simboli: lo stemma dei Savoia per rappresentare la monarchia e per la Repubblica l'Italia Turrita, una giovane donna con una corona fatta di torri che rappresenta la personificazione nazionale dell'Italia. Vinse la Repubblica. Il 54,3% degli italiani votò per cambiare, lasciandosi alle spalle la monarchia, che fu sostenuta dal 45,7% della popolazione. Per evitare tensioni tra monarchici e repubblicani, il re Umberto II decise di lasciare l'Italia. Il 13 giugno 1946 partì per l'esilio, in Portogallo, e fu anche vietato l'ingresso in Italia ai discendenti maschi di Umberto II, divieto che rimase in vigore fino al 2002. Una delle immagini più celebri legate a questo momento storico è una fotografia divenuta simbolo della nascita della Repubblica. Il volto sorridente di una donna che emerge da una copia del Corriere della Sera, con il titolo in prima pagina «È nata la Repubblica Italiana». Lo scatto, realizzato dal fotografo Federico Patellani per la rivista Tempo, fu usato per celebrare non solo l'esito del referendum, ma anche il nuovo ruolo delle donne nella società italiana. L'immagine è oggi conservata presso il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. La prima celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica avvenne il 2 giugno 1947 e nel 1948, per la prima volta, si svolse una parata militare in via dei Fori Imperiali, a Roma, segnando l'inizio di una tradizione che continua ancora oggi. Nel 1949, il 2 giugno, venne proclamato festa nazionale a tutti gli effetti. Oggi la celebrazione ufficiale a Roma inizia con l'alza bandiera all'altare della patria e l'omaggio al Milite Ignoto, la tomba che rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani, dove il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle più alte cariche dello Stato, depone una corona d'alloro. Dopo l'esecuzione dell'inno di Mameli, i cieli di Roma vengono attraversati dalle frecce tricolori, che eseguono spettacolari evoluzioni con scie colorate di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana. Segue poi la parata militare lungo Via dei Fori Imperiali, a cui partecipano tutte le forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, la protezione civile e la Croce Rossa Italiana. Particolarmente apprezzata è anche l'apertura al pubblico dei giardini del Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della Repubblica. Ora voglio leggervi un brano tratto da un video della scrittrice Michela Murgia, scomparsa poco dopo queste parole, che sono del giugno del 2023. Trovo privo di logica celebrare la nascita della democrazia facendo mostra dell'apparato bellico, perché è la stessa cosa che fanno le dittature. Le forze armate ce l'hanno già la loro festa, è il 4 novembre. Il 2 giugno è invece la festa di tutti i cittadini e di tutte le cittadine, e sarebbe bello se un paese civile e in pace facesse sfilare le espressioni della sua migliore vita democratica. Io ho un sogno. Immaginate i vostri figli che un giorno ai Fori Imperiali vi chiedano: «Mamma, chi sono quelli che aprono la parata?» e voi potreste rispondere. Sono gli artisti e le artiste di questo paese che ci ricordano che cercare la bellezza è quello che ci rende umani, anche nell'orrore più grande. Mamma, e chi sono quelli? Sono i dottori, i medici e le mediche che ci salvano tutti i giorni dalle malattie e che ci hanno salvato dalla pandemia, morendo e sfinendosi perché noi potessimo guarire o non ammalarci. E quegli altri, mamma, chi sono? Sono il corpo insegnanti, grazie al quale, se studi, sarai in grado di diventare quello che vuoi. E quelli chi sono? Sono i 100